0: far.
1: Niente, non la sai.
2: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,